0: Sarah!
1: Nani, le zia!
0: Femmole mie! Sputata da quel colle, le fetto festivo! E tu le forte! Il nuovo fuori danza, tutti soprano! E

storie. E dopo dolci amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mirame già viene.

0: prence t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te lo dice.
1: Signor, prego lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Tarda!

son giunte e vivi in questo regno occulto e vive. E come così certo ne sei? L'effigie sua per contrassegno mi vivo. Ne lasciati io la miri

Ressa, figlia d'Uronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché ti solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

bien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

notte. Tu solo fida e armata, scorta, fonde con floridante, ove l'aspetto è lira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della mia guardia.

faccia in porta, quale di me so suono, qual te presca te chiode. Orsi, che ascolto qualche moto, e lessa mor nel buio, alla letra porte passe via.

0: sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor, aiuta, farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a star la vasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni passi e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Ora si è far.
1: Retta, amore, l'hai
0: soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel cor!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: dico, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io basta.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi moro.
0: S'altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga! Il cor le palpita, torneran presto al loro ufficio i sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il moro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata, chi torna

champagne fra le reali guardie dei tuoi miseri amanti. Pensa tu quello scampo. Vieni alla prigion, rompi le porte tra

0: la mia bene da quei cari sospiri accompagnato. Perdita, spezzatevi tenace mie catene.
1: Prima di te voglio
0: fondo bene la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guarie, costei da me tenete. Tu a questa morte o glori da me.

0: cucina, chi resiste a lucrarvi?
1: Pensi di son tradito!
2: Con l'ave, con il brando, spirito e l'anima di qua!
3: Con nomi, qui proteggete l'innocenza!
0: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta fra queste cempi!
1: Oggi del rossi e noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su!

Alberto. Son re, a tu be, regno e storio, hai tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

con me, e prendo, e sogno, e tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento,